Ntotete kota kunaka te ugusa na te hana domi sotaina a te di kwara tini ama ki.